il treno alta velocità Brescia-Rossa, 97-34, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Milano Centrale, delle ore 14.54, è in arrivo al binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.